betray.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto. Faremo l'amore non in un letto diverso. Uno dei due vince, l'altro guarda con disprezzo. Tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che can't help falling in love è solo una canzone.

riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

di Paolo Radamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design.

fare tardi questa notte, con i lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi mandami una foto.

per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Taramo, Pilodaccio e Spoltore, Pescara. Nissan da Oriente.

0: Questa sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima. Tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, siamo arrivati al fine settimana ancora una volta, dunque siamo arrivati a sabato 11, domenica 12 luglio 2026, San Benedetto, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Parleremo più tardi di queste notizie. Trump avverte, se l'Iran mi uccide dovete distruggerli, Israele vi svela il piano di Teheran, Donald, tregua finita. Possiamo colpire quando e come vogliamo. Rai, primo stop a Ranucci, sospeso report d'estate e forse verrà sollevato dall'incarico. Si farà ancora report, ma non con Ranucci alla guida. Fratelli d'Italia esposto in procura, l'intervento dell'azienda, il giornalista dice sono sconcertato. La Vitola scarica l'amico, IPM perquisito perché stava andando in Africa. L'imprenditore parla al TG1. Sentito un collaboratore televisivo, blitz l'abitazione del factotum del gruppo fuggito in Camerun, inchiesta non si ferma, perquisita l'abitazione del factotum di La Vitola fuggito in Camerun, sentita la compagna. Sinner implacabile, batte Djokovic che si inchina e va in finale. Noel Djokovic battuto in soli 3 set. Poi ancora Fige, calcio italiano, è tempo di scelte assolute. Bene, Oriali diventa azzurro. Oriali, il collega Conte, quando allena i club, Conte appunto, adesso diventa azzurro e apre la strada a Mancini, commissario tecnico del... Io sono contrario perché era meglio Conte, ma comunque vabbè, è una scelta che fa la nostra Fige, e va bene così. E ancora, sentite questa, io l'ho visto soltanto nei film, ma attenzione, è vero, finestrino rotto in volo, turista trattenuto per non essere risucchiato fuori dall'aereo, terrore sui cieli della Grecia, si stacca un pezzo del motore. Bollini rosso nelle città, incendi, il caldo tiene ostaggio all'Europa, Rogue in Spagna, 12 morti, brucia il Piemonte. Ricordo che da domenica, arriva un'altra ondata di caldo, un'altra ondata di 40 gradi e passa, insomma, tanto per capirci, va bene. Dunque prepariamoci e adesso andiamo ancora avanti, va bene, perfetto. Dunque diamoci una botta di energia, come giusto che sia. Allora sentiamo un po', vai, prego.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene, bene. Dunque allora, signori, andiamo subito con Ristorante Nero di Seppia, va bene? E apriamo subito primissima del fine settimana. Sabato 11, domenica 12 di luglio 2026, vai!
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, luglio 2026, signori, il 18 di luglio, sabato prossimo, tanto per capirci, arriva la trasmissione Regina dell'estate, luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco, bene. E ancora, grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica Internazionale, da oggi inizia il cammino verso i favolosi anni 50 e vai, sono 50, 9 luglio 2027. Cosa va, sorella amica? Musicalmente parlando, signore, il momento magico firmato naturalmente estate 2026.

Il hit dell'estate. Bene, Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortore Torido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfood music, un'estate piena di eventi, va bene, tutti i venerdì si balla e si ascolta musica. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica la novità musicale del momento, Bring Your Love di Serena Carpenter e chiaramente di appunto di Madonna, Sabrina Carpenter, scusate. Bentornata estate, e arriva il Gardelido sempre aperto, Torto Torido, lungomare sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima ancora ci prendiamo un bel caffè al 900 Caffè in Galleria, prego.

0: tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Dunque la massima del giorno: conoscendo gli uomini è difficile credere in Dio. E ancora andiamo avanti. Dunque, andiamo con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-009-72. Lunedì 31 agosto 2026, attenzione, si ricomincia col notiziario primissima, riparte alla grande la nuova stagione radiofonica 2026-2027. Sono di Mica Internazionale tutti i giorni. Ossigeno puro, che sarebbe la parte orchestrale qui a Radio Amica. C'era una volta il West che insiste e persiste, dirige il maestro Ennio Morricone. È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti, prima ancora c'è Top Clean per una buona, ottima pulizia. Vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita tramite messaggio WhatsApp al 335 6564 507. Super tormentone estate 2026, un'altra iniziativa di Radio Amica International. Di Sant'E, Mobile Arredi, Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo più facile di quanto pensi. E ancora ristorante solo a base di pesce, Nero di Seppia. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, per tutta la settimana naturalmente su Radio Amica, La Cucaracha, un omaggio al Messico. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, insomma un assaggino di prima e secondo, un'ottima serata. 900, Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Ancora signori, abbiamo il meteo del giorno con il Gardellido, sentiamo un po', prego regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, bene. Dunque, vediamo subito naturalmente al tempo che farà previsto. L'alta pressione interessa gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo eccezionali, naturalmente, beh, insomma, con il gran caldo che ritorna a partire da domenica 12 di luglio 2026. Avremo un'altra settimana, 10 giorni di gran caldo e un'altra ondata. Va bene, dunque, mare poco mosso, poi ancora zero termine intorno ai 4000 metri, le temperature: L'Aquila più 18, più 30, Sulmona più 20, più 33, Pescara più 23, più 32, Chieti più 21, più 32, Teramo più 22, più 33, Giulianova più 23, più 31, Roccaraso più 15, più 25, Martinsicuro più 24, più 31, Sovete del Tronto più 23, più 32. Questo è quanto. Siamo arrivati all'11 e 12 di luglio 2026, naturalmente siamo arrivati al fine settimana, dunque siamo arrivati esattamente al giorno numero 192 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 173. Il sole è sorto alle 5.35, tramonterà questa sera alle 20.36. Bene così, ci siamo. Bene signori, è arrivato il momento del notiziario, tutte le notizie che abbiamo, anche di sport, del nostro Teramo che continua a acquistare giocatori importanti, me lo auguro, va bene. Intanto è entrato un nuovo socio al 5%, si tratta di Franchi, va bene, Emanuele Franchi. Bene, allora signori, ci siamo, andiamo subito naturalmente con due cose importanti e via subito con il notiziario del giorno, tra pochissimo sull'amica Radio Amica International. Vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, è il momento del notiziario, dunque di quest'oggi, sabato 11, domenica 12 luglio 2026, San Benedetto, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Andiamo con la prima notizia. L'Unione Europea, Instagram e Facebook sono come droghe pesanti. L'Europa accusa Meta di aver violato la legge sui servizi digitali e il design dell'app crea dipendenza. L'azienda, adottate misure. Le vittime, soprattutto gli adolescenti, non si tiene conto degli strumenti messi in campo per proteggerli da parte di Meta, cioè Facebook. Nel mirino funzionalità come lo scroll infinito, la to play, le notifiche push. La società rischia una multa del 6% del fatturato. La trappola dei social, lì dentro ci sono tutti i miei amici e qualsiasi ora trovo chi mi ascolta. Luca ha 11 anni, quando viene risucchiato prima da WhatsApp e poi da Telegram. All'inizio era soltanto un gioco. La situazione è precipitata quando in casa è saltata la corrente per ore, sono diventato violento con mamma. Nel reparto dipendenze, tra i giovani malati di web, i genitori sono disperati. Viaggio nelle stanze Policlinico Gemelli di Roma dedicate alle psicopatologie da internet. Il direttore Tognoni, qui arrivano persone anche di 25 anni. E ancora lo strapotere dei colossi tech e il diritto al profitto che scavalca tutto e tutti. Lo psicoterapeuta Patalano dice: ciò che infastidisce di più i ragazzi è scrollare sui social e sentirsi come anestetizzati naturalmente da Facebook ed altri. Minacce iraniane, Donald Trump: se mi uccidono colpiremo con una forza mai vista. Israele ha informato la Casa Bianca di un piano in Teheran per eliminare Donald. Lui, in tal caso, ho dato ordine di annientarli. I colloqui proseguiranno, ma per noi la tregua è finita. Secondo funzionari americani, l'allerta potrebbe essere un modo da parte di Netanyahu per aumentare la pressione sul presidente. La crisi Hormuz, rilancia il Mediterraneo, nuova opportunità per i porti italiani. Secondo il rapporto di SRM Intesa, San Paolo, il Mare Nostrum, i traffici di merci crescono più dei transiti. A Roma, il vertice per l'allargamento dell'Unione Europea, Tajani aprire i Balcani è una priorità. Dall'Albania alla Bosnia, Macedonia e Serbia, condiviso un documento promosso dall'Italia per i futuri trattati di adesione all'Europa. L'Italia cresce nel primo trimestre, mentre rallenta l'Eurozona, cioè l'Europa. Nei primi tre mesi del 2026 il PIL italiano è cresciuto dello 0,3% in termini congiunturali a fronte di una flessione dello 0,2% dell'area euro. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, Rai, primo stop a Ranucci, sospeso il report d'estate, la denuncia a Fratelli d'Italia in procura. La decisione dell'azienda, cioè la Rai, le repliche della trasmissione non andranno in onda. Il giornalista, sconcerto e preoccupazione, si usano come pretesto delle congetture. Ma intanto si pensa anche a settembre, quando dovrebbe ripartire il report, ma non ci sarà Ranucci, molto probabilmente non ci sarà lui. L'esposto riguarda le presunte raccomandazioni del faccendiere e l'inchiesta sul tema dell'energia. Anche lo storico consulente Bellavia prende le distanze, sono allibito, quel tipo di amicizia lo squalifica. E ancora veniamo un'altra notizia, albanese su Mauro, gli altri, tutti gli idoli caduti della sinistra. La relatrice ONU per i territori palestinesi, l'ex deputato di AVS, personaggi che sono rivelati un vero boomerang. E la vitola scarica l'ex amico, IPM, stava andando in Africa. L'imprenditore intervistato dal TG1: non mi è piaciuto che abbia parlato di mio figlio e il sé sulla responsabilità della bomba. Le indagini, aveva un biglietto per il Camerun. Il commento sui sondaggi per spingere il conduttore del report come candidato: lui ha corretto 4 domande. Interrogata la compagna del factotum, la versione del collaboratore della televisione. Dunque, per gli inquirenti, il ruolo di Tavares, ufficialmente dipendente del bistrò a Roma, è centrale. Sentita Uteri, la puntata in cui si parlava di cantieri navali non c'entra nulla con l'attentato. E ancora andiamo avanti, dunque stiamo parlando dell'attentato a Ranucci, che guida Report, la popolare trasmissione sulla Rai. Elezioni, sia il voto dei fuorisedi, appello all'Islam sulle preferenze. L'emendamento del centro-destra mette d'accordo anche il centro-sinistra. Dalle cattoliche democratiche richiesta alla segretaria dica sì alla scelta degli eletti. A inizio settimana la proposta di legge elettorale arriverà in aula e mal di pancia dentro la Lega. L'esercito silenzioso degli studenti che devono tornare a casa per andare alle urne quasi 5 milioni di persone. Mattarella ricorda Seveso: mai più costumani per vantaggi economici. Renzi, il capo dello Stato, all'anniversario di 50 anni della tragedia, ma qui nacque la coscienza ambientale europea. L'abbraccio agli Attanasio, faremo di tutto per avere la verità. Alla cerimonia erano presenti i genitori dell'ambasciatore italiano ucciso in Congo nel 2021. Meloni, l'omaggio a Corso, magistrato esemplare, dice la Meloni. La premier Giorgia Meloni con i familiari Vittorio Corso alla commemorazione in occasione del 50° anniversario dell'assassinio di Corso da parte di Ordine Nuovo. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Si rompe il finestrino in volo, un passeggero trattenuto per non essere risucchiato. Insomma, noi queste cose le abbiamo visto nei film e stava per accadere veramente sui cieli della Grecia. Salonicco, terrore a alta quota su un aereo Ryanair, un frammento del motore, guasto, manda in frantumi l'oblò, un 61enne salvato la moglie e altri viaggiatori. Panico e urla a bordo, indossate le maschere d'ossigeno, disposto l'atterraggio di emergenza. Riporta in Sardegna la sabbia rubata, l'ultimo desiderio di mia madre. Silvia Ferrari col marito svuota la busta di sabbia di quarzo nella spiaggia di Issarutas. La figlia, venimmo in vacanza negli anni 70, non c'era ancora il divieto, eravamo inconsapevoli, però abbiamo restituito la sabbia. Vabbè, un paio di buste, via. Caldo in Italia, però non si fa. Vabbè, dunque, caldo in Italia, resta ancora il bollino rosso, in Spagna almeno 12 morti per gli incendi. Bollino rosso che ci sarà per tutta la prossima settimana, altri 10 giorni. Naturalmente gran caldo in Italia, arriva una nuova fase. In Italia il picco delle temperature, le regioni del centro, in Sicilia e Sardegna anche oggi bollino rosso, in Andalusia ancora molti dispersi nella fuga, in un gruppo di inglesi e belgi ha sbagliato strada, trovati carbonizzati. Con i carabinieri nei campi roventi, nelle serre si lavora senza pause, qui si raggiungono gli 80 gradi. Nell'agro Pontino i controlli sulle condizioni dei braccianti in aziende agricole, al lavoro italiani e stranieri, sveglia alle 4, siamo qui 10 ore al giorno, solo 6 euro all'ora. E ancora voltiamo pagina, dunque c'è anche chi lavora nei campi duramente con questo caldo. Caso spie, gli ex 007 davanti al giudice, nessun segreto, ma dati da fonti aperte. Per la procura i due ex militari avrebbero messo in pericolo la sicurezza dello Stato. Il no vale anche dopo 30 secondi. Milano, ribaltata la sentenza shock sugli abusi e danni della hostess. Condannato il sindacalista che fu assolto perché secondo i giudici in mezzo minuto la donna sarebbe potuta opporre alla vittima. La mia non è felicità ma sollievo. Ho pagato un prezzo molto alto per le diffamazioni in azienda, ho dovuto lasciare anche il posto di lavoro. E ancora, ora basta, te ne vai di casa, ma lui la uccide a coltellate. Loreto, la trentenne, dopo aver tentato di salvare il legame per il figlio, era stanca delle continue scenate violente da parte di un uomo, appunto a Loreto. E ancora, la donna uccisa nella casa al mare, confessa il figlio. Filippo Oldani, 20 anni, ha confessato di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, nella casa delle vacanze di Sanremo lunedì sera. La confessione arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario aggravato nel vincolo della parentela. Bene signori, siamo arrivati a Teramo e dintorni, cominciamo dalla prima notizia. Caporalato nel cantiere edile, l'accusa: vivevano con i topi. Tre indagati, tra cui gli amministratori, la società e il caposquadra che si è occupato del reclutamento. Le indagini dopo la denuncia di due marocchini con lo status di rifugiati politici alloggiati in una baracca dove c'erano i topi. E in queste condizioni davvero poi diventa difficile anche lavorare. L'addio al 33enne ivoriano Yusuf Kone, morto lo scorso 12 giugno, tragedia sul lavoro a Fermo, la chiesa di Sant'Antonio e i funerali dell'ivoriano. E ancora, case ATER nel degrado, dopo l'incendio scatta l'ordine di bonificare, abusivi rifiuti nelle palazzine inagibili di via Giovanni XXIII, il sindaco firma il provvedimento per sicurezza e decoro. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Piano di mobilità, 13 quesiti, commercianti e opposizione interrogano la giunta sul PUMS, chiesti chiarimenti sull'iter e i tempi di approvazione. E ancora, al Rotary Club di Teramo, passaggio di consegne, arriva Maria Gabriella Franceschini, nuovo presidente del Rotary Teramo. Calendario degli eventi, il comune corre ai ripari. Dunque arriva finalmente il cartellone degli eventi su eventiteramo.framer.website. Contiene tutti gli appuntamenti a partire dalla Coppa Interamere in poi. Teramo nostra la provincia, non lasceremo la sede del Milli. L'associazione ha ricevuto dall'ente la richiesta di liberare i locali dove si unisce da oltre 15 anni. Ospitiamo altre realtà culturali, non c'è stata data un'alternativa. Dovranno mandare i carabinieri, noi da qui non ce ne andiamo. E ancora, stazione, conclusi i lavori a Nuova Piazza, lunedì sarà l'inaugurazione dello spazio completamente riqualificato da RFI con i fondi PNRR. Festa con giochi senza barriere, sarà presente il ballerino Cottini che sarà insignito della cittadinanza onoraria qui a Teramo. Scooter contro tir, grave una sedicenne, lo schianto è venuto a Pineto sulla statale 16 all'incrocio con la provinciale per Mutignano. La ragazza è stata poi ricoverata al Mazzini. Civitella, rogo di vampa in un'abitazione, soccorso un sessantenne intossicato dal fumo. Momenti di apprensione ieri pomeriggio in località Valle Sant'Angelo a Civitella del Tronto, dove un incendio è divampato sul tetto di un'abitazione. Anziani rapinati, scattano maxi condanne, 8 anni e 8 mesi ciascuno ai due imputati di Giulianova e Mosciana accusati al colpo nell'Ascolano. Protezione civile, esercitazione a Cortina in montagna, 3 giorni di simulazione per il gruppo di Giulianova che è stato impegnato in scenari di emergenza. Turismo in calo dall'Adriatica, le prenotazioni negli hotel, si cercano offerte last minute. Il mese di giugno si è chiuso con una crescita della domanda, mentre luglio fa più fatica a decollare. Tavoni dell'Alba Tour dice in questa fase andare per la maggiore il soggiorno del fine settimana. E ancora, sistemiamo le vecchie panchine. Martin Sicuro, la consigliera Lattanzi, chiede recupero delle sedute abbandonate. Andiamo ancora avanti con un'altra notizia. A Tortoreto, un'area comunale per i cani della protezione civile, ci serve un posto. Caliscendi a Giulianova, appello al comune, uniti per rivedere le altezze. Consigliere comunale di opposizione di Massimo Antonio Colalpa agli amministratori comunali, il problema è evidente, convocato un tavolo tecnico aperto alla regione e ai concessionari. E ancora vediamo un'altra notizia. Multate 2 vetture con disabili, l'associazione Amici Disparati, sanzioni pagate, ma non è giusto. E ancora, ex Clorinda, va in comune il progetto di riqualificazione a Roseto. L'hotel in disuso di Viale Roma sarà abbattuto, al suo posto saranno realizzati appartamenti. L'assessore Mazzocchetti, al piano terra dell'edificio dovranno esserci dei locali commerciali. Dunque veniamo un'altra notizia. Saffo, liceo Saffo a Roseto, avanti con l'ex mattatoio, inviata alla provincia la mozione sulla sede del futuro polo liceale. Autobus bloccato per mezz'ora, soste selvagge, una vera piaga a Montepagano. Dunque circa 30 minuti bloccato in piazza Montepagano a causa della sosta selvaggia per le concomitante presenza del mercato. A Roseto sempre, Villa Comunale, c'è la nuova mostra, l'evento presentato dall'associazione Laboratorio della Ragione, da luglio a settembre questa mostra. Veniamo a Pineto, c'è la notte bianca dello sport, traffico e viabilità rivoluzionati, chiusure e divieti sia nel centro storico sia nella frazione di Cerne che ospita la cabinata notturna. Nella cittadina spazio dello sport paralimpico in programma anche la festa per la bandiera blu. E ancora veniamo un'altra notizia. Strada 29B, l'opposizione, si poteva riaprire prima. La strada provinciale 29 si poteva riaprire prima, lo ferma la nota il gruppo consigliare d'opposizione a Silvi. Case Ater di Atri, nasce un comitato per il decoro formato dagli inquilini di via di Orio per sollecitare interventi in prospettiva Atri, la zona va completamente ripulita. E ancora a Montesilvano, attenzione perché arrivano i bollettini tari ed è subito allarme per i grossi rincari. Va bene, staremo a vedere. Dunque, mentre a Chieti per lo sport, dunque c'è sempre Di Labio, super ottimista, che dice il Chieti è pronto a ripartire. Di Labio assicura il comune il nuovo sindaco Legnini, il presidente Nero Verde tratta con un imprenditore romano l'accessore del club e pensa all'iscrizione. Dunque il problema è sempre uno, lo diciamo noi a scanso di equivoci, e cioè che bisogna pagare un debito da 1.000.000. milione e mezzo di euro, altrimenti si rischia che il Chieti non riparta neanche dalla terza categoria. Cioè, questo per farvi capire come stanno realmente le cose a Chieti. E chi è quell'imprenditore che spende un milione e mezzo così, li butta dalla finestra insieme ad altri 500-600 mila per ripartire in campionato di eccellenza? Bah, va bene, staremo a vedere. Dunque, io sono un po' in questo caso non sono positivo, vabbè. Vediamo i mondiali di calcio. Merino regala la vittoria alla Spagna, ma una Spagna davvero come il Belgio poca cosa, davvero poca cosa. Io credo che la Francia farà un solo boccone di questa Spagna, assolutamente. Il centrocampista Merino approfitta dell'errore del portiere Lammens e firma il gol vittoria, finisce 2-1. E stasera tocca a Norvegia e Inghilterra alle 23 il fischio d'inizio. I tre leoni si affidano a Harry Kane, i vichinghi caricano Haaland. Staremo a vedere questa grande sfida, chi la vincerà, sarà bello vedere alle 23, visto che poi arriva la domenica, chiaramente possiamo stare fino a notte tarda, vabbè. Dunque, Milan e Atalanta piombano su Alaj Begovic, il giocatore bosniaco. Nel mirino dei due club lombardi, sia Milan che Atalanta. Il Napoli punta a Zeballos, Lazio su Dominguez. E ancora tennis. Sinner immenso a Londra, batte Djokovic in finale. L'alto atesino giocherà una partita davvero campione, piega il serbo in 3-7. Domani c'è Zverev, nei 15 precedenti l'azzurro ha vinto per 9 volte di fila. Germania, Marc Marquez lancia la sfida all'Aprilia, lo spagnolo le prove, batte Fernandez di Gian Antonio III, Mario Bezzecchi. Domani c'è la gara. Vediamo il Tour de France, ciclismo. Merlier sale in cattedra, ma la maglia gialla resta a Pogačar. Team Merlier sale in cattedra e dopo essersi fatto sfuggire la vittoria a Pau, questa volta non manca il bersaglio. Il corridore della Soudal Quick Step, con una volata d'autorità, si prende successo nella settima tappa, ma Pogačar resta sempre maglia gialla. E ancora voltiamo pagina, vediamo al rugby. La nazionale sfida gli All Blacks, che esatto, vogliamo far bene per i Nation Championship. Perfetto. Dunque, allora andiamo adesso alla Serie C. Pescara, finisce anche l'era Brugman a Pescara, se ne va anche lui, e come Ozer se ne va a Modena dopo la cessione di Ozer, l'addio di Insigne. Saluti anche il centrocampista che ha firmato per il Modena. E ancora Pineto, talento e sostanza a centrocampo, è ufficiale l'ingaggio di Marco Oliva. Il Genova chiude per il portiere Under e Marini. Il Genova Calcio ha reso noto il nome di uno dei due portieri Under che aveva trattato, ma dei quali non aveva reso noti i nomi in quanto non ancora svincolati. E ancora la Sant'Egidiese piazza i primi colpi in arrivo De Meio, Coletti e Bartiromo. Tante novità in casa Sant'Egidiese. Teramo arriva De Santis, sono qui per ripartire. Il difensore si presenta, ho vissuto un'annata difficile, adesso mi sento pronto, ovviamente anche in società. Franchi rivela il 5% delle quote di De Berardis. Questa è la composizione della compagine abruzzese in società: Filippo De Antonio col 60% delle quote sociali, davanti a Armando Di Eleuterio col 15%, poi col 5% Paolo Brizzi, Marco D'Alfonso, Romolo De Battistis, Emanuele Franchi e Mauro Merlini, tutti col 5% ciascuno. Ok, bene. In eccellenza la Folgore Pescara, scatenata sul mercato, presi centravanti Piscopiello e Centorame. Va bene, signori, è tutto per il notiziario. Tra poco gli appunti di Radio Amica International. Va bene, sentiamo un po', prima una cosa importante ed è questa, vai.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: E allora vediamo gli appunti Radio Amica, cosa va su Radio Amica musicalmente parlando. L'Hitmania Show, le hit dell'estate 2026 di Sante Mobili Arredi. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non aveva la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate aspettando il nuovo festival di Radio Amica Internazionale che parte da mercoledì 15 luglio 2026. Ci siamo ormai, prego, vai.
2: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica Internazionale? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica Internazionale, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
1: Esattamente, si parte il 15 di luglio 2026. Bene, veniamo alle notizie riservate. Super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita, basta solo il titolo della canzone, va bene, in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Grazie per la condivisione, grazie per la partecipazione. Ristorante Arricchino da Sante, Tortoletto Alto, Residence Tortorella, al 347-37-64-271, solo a base di pesce, super fine settimana. Lunedì 31 agosto 2026 ricomincia la nuova stagione radiofonica su Radio Amica, dal 31 agosto 2026 fino al 2027 maggio, quando si andrà a concludere naturalmente la stagione. E ancora andiamo avanti con Stazione Servizi P, Fratelli Ciprietti, Giulia Lavalido, Mondo Risparmio, Servizi e Qualità, con un grande bar aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto. E ancora raccolta porta a porta, sabato 11 nulla, domenica 12 plastica e metalli, naturalmente domenica 12 plastica e metalli dopo le ore 20 sotto il portone di casa. Parliamo di fortuna, andiamo a vedere che è successo, va bene, e diamo i numeri anche per il gioco del fine settimana, il concorso del fine settimana. Sentiamo un po', attenzione, vai pure, prego.

0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Andiamo subito con la fortuna, va bene, del sabato. Allora, attenzione, cominciamo subito dal concorso numero 110. La combinazione vincente al Super Enalotto 2, 3, 12, 28, 63, 82, numero Jolly 76, Superstar 79, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 11.266 euro, ai 4 148 euro, ai 3 15 euro e 15, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 2, 3, 12, 28, 63, 82, numero Jolly 76, Superstar 79. Si riparte di sabato con il concorso numero 111, con un jackpot, il 6 vale 192.700.000 euro. E vai! Veniamo ai numeri per il lotto, rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 54, 56, 61 abbinati al 76 e 77, ripeto 54, 56, 61 abbinati al 76 e 77 su Palermo e Roma. Su Venezia, ruota nazionale 20, 22, 27 abbinati al 15 e 16, ripeto 20, 22, 27 abbinati al 15 e 16 su Venezia e ruota nazionale. Perfetto così. Andiamo ancora avanti, abbiamo le farmacie di turno con canzoni sotto l'ombrellone. Vai, sentiamo. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo del suo tempo. Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento delle farmacie di turno. Teramo Città, Luca Angeli, Piazza Verde, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9, Mocione Bellante, Antonelli, ad Atria, Picella, a Pineto e Silvi, Laviano, a Giulianova, Galli del Leone, in Varivrà, a Guazzieri, Nereto, Roseto, Buonaventura, a Montefino, farmacia Montefino, Castellisolo, Accelli, Castelli, a Montorio, farmacia della Piazza, Piazza Orsini, Montorio, a Campri, farmacia del Corso, Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, ricordo che domenica mattina alle 9, perfetto. Dunque, allora, signori, ci siamo arrivati al momento delle super classifiche. Radio Mica International, 9 luglio 2027, accade che Radio Mica fa 50, e vai!
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma, come al mattino con la tua colazione.

0: colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, ci siamo, vediamo la classifica dei libri più venduti della settimana. Al primo posto, Ci basterà mangiare il vento di Gianluca Gotto. Al secondo, Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Al terzo, Gli anni bianco e nero di Francesca Giannone. Al quarto, I tramezzini di Rocco Schiavone. Al quinto, Ed è un po' la notte, un po' con l'alba, Ilaria Tuti. Comanda Gianluca Gotto col suo libro Ci basterà mangiare il vento. Questo è il titolo del brano. Ok, bene signori, siamo arrivati al gran finale con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio dall'amica Radio Amica International. Due cose, due importanti, e poi via subito con l'oroscopo del fine settimana, tanto atteso, vai, sentiamo.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to
0: rise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con l'oroscopo del fine settimana. Sabato 11, domenica 12 luglio 2026, avanza il tempo, vabbè, siamo arrivati a metà mese, mamma mia. Dunque Ariete, dedica il fine settimana alle relazioni, gli scambi sono giorni particolarmente ricchi di incontri. Toro, la configurazione può avere qualcosa di destabilizzante, ma la sorpresa ti spiazza in maniera piacevole, riservandoti momenti di grande intensità nell'amore. Gemelli, oggi nel tuo segno arriva la luna che con la sua luce delicata valorizza la presenza di Urano e Marte, due tuoi ospiti che stanno portando numerose novità nella tua vita. Cancro, la luna che ti governa si congiunge con Marte e Urano, due pianeti particolarmente dinamici, creando un cocktail esplosivo. Leone, il tuo fine settimana è reso ancora di più speciale dalla presenza di amici che in qualche modo porteranno nella tua vita una ventata di novità. Vergine, il fine settimana si annuncia pieno di sorprese che renderanno particolarmente movimentato e vivace la tua giornata. Bilancia, se hai già programmato un viaggio, goditelo, e se ancora non ti sei attivato per ispirare aree diverse e cambiare il panorama che vedi, prova a improvvisare tu qualcosa. Scorpione, gli equilibri si trasformano e la spinta verso il cambiamento si fa sentire con maggior forza, specialmente nel campo del lavoro. Sagittario, il tuo fine settimana si annuncia particolarmente ricco a livello di incontri e relazioni, forse anche troppo perché ci sono molte forze in azione. Capricorno, oggi i pianeti che formano la configurazione principale sembrano coalizzarsi per spingerti al movimento, approntando mille stratagemmi per rendere inevitabile il tuo coinvolgimento a livello fisico. Acquario, in questo periodo i pianeti disseminano la tua vita di doni ed opportunità di ogni genere, cambiando in maniera significativa il ritmo a cui sei abituato. Pesci, la dimensione familiare e privata è presa una sorta di turbine che trasforma il tuo fine settimana in in un fuoco d'artificio di eventi, emozioni e situazioni che cambiano di continuo. E là, che giornata movimentata per i pesciolini, eh? Vabbè, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque, sabato 18 di luglio arriva la trasmissione Regina dell'Estate, Luglio col bene che ti voglio, cambio in agosto, lavoro mio, non ti conosco, perfetto, bene. Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consigliere architetto, mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Taro, Montesilvano, Sommetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di palotrade.it. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È Tempo Magico di Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. I nostri festival, mercoledì 15 arriva il nuovo grande festival dell'estate di Radio Amica. E ancora andiamo con la raccolta porta a porta, siamo arrivati a fine settimana, sabato 11 luglio non c'è nulla, domenica 12 plastica e metalli. E ancora andiamo avanti con La notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Vediamo subito alla web radio, indirizzo radioamicainternational.it, fai play con noi, portaci in giro nel mondo, anche al Central Park di New York oppure in Canada, va bene, dove volete voi, anche in Messico, così vediamo insieme a Radio Amica i mondiali di calcio, va bene. Ciao a tutti, grazie, buon sabato, buona domenica.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: come no, in senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02 lungo

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

hanno un fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, siamo arrivati al fine settimana ancora una volta, dunque siamo arrivati a sabato 11, domenica 12 luglio 2026, San Benedetto, il segno pipì del giorno, il segno dell'acquario, parleremo più tardi di queste notizie. Trump avverte, se l'Iran mi uccide dovete distruggerli, Israele vi svela il piano di Teheran, Donald, tregua finita. Possiamo colpire quando e come vogliamo. E ancora, Rai, primo stop a Ranucci, sospeso report d'estate e forse verrà sollevato dall'incarico. Si farà ancora report, ma non con Ranucci alla guida. Fratelli d'Italia, esposto in procura, l'intervento dell'azienda, il giornalista dice sono sconcertato. La Vitola scarica l'amico, i PM perquisito perché stava andando in Africa. L'imprenditore parla al TG1. Sentito un collaboratore televisivo, blitz l'abitazione del factotum del gruppo fuggito in Camerun, un'inchiesta non si ferma, perquisita l'abitazione del factotum di La Vitola fuggito in Camerun, sentita la compagna. Sinner implacabile, batte Djokovic che si inchina e va in finale. Noel Djokovic battuto in soli 3 set. Poi ancora Fige, calcio italiano, è tempo di scelte assolute. Bene, Oriali diventa azzurro. Oriali, il collega Conte quando allena i club, Conte appunto, adesso diventa azzurro e apre la strada a Mancini, commissario tecnico del... Io sono contrario perché era meglio Conte, ma comunque vabbè, è una scelta che fa commissario tecnico del... Io sono contrario perché era meglio Conte, ma comunque vabbè, è una scelta che fa

0: Arriva un'altra ondata di caldo, un'altra ondata di 40 gradi e passa, insomma, tanto per capirci, va bene. Dunque prepariamoci e adesso andiamo ancora avanti, va bene, perfetto. Dunque diamoci una botta di energia, come giusto che sia. Allora sentiamo un po', vai, prego.
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, bene, dunque allora signori andiamo subito con Ristorante Nero di Seppia, va bene, e apriamo subito primissima del fine settimana. Sabato 11, domenica 12 di luglio 2026, vai!
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, luglio 2026, signori, il 18 di luglio, sabato prossimo, tanto per capirci, arriva la trasmissione Regina dell'estate, luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco, bene. E ancora, grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International, da oggi inizia il cammino verso i favolosi anni 50 e vai, sono 50, 9 luglio 2027. Cosa va su Radio Amica? Musicalmente parlando, signore, il momento magico firmato naturalmente estate 2026, le hit dell'estate. Bene, Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortore Torido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, un'estate piena di eventi. Va bene, tutti i venerdì si balla e si ascolta musica. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica, la novità musicale del momento, Bring Your Love di Serena Carpenter e chiaramente di appunto di Madonna, Sabrina Carpenter, scusate. Bentornate estate, e arriva il Gardelido sempre aperto, Torto Torido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima ancora ci prendiamo un bel caffè al 900 Caffè in Galleria, prego.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Dunque, la massima del giorno: conoscendo gli uomini è difficile credere in Dio. E ancora andiamo avanti. Dunque, andiamo con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-009-72. Lunedì 31 agosto 2026, attenzione, si ricomincia col notiziario primissima, riparte alla grande la nuova stagione radiofonica 2026-2027. Sono di Mica Internazionale tutti i giorni. Ossigeno puro, che sarebbe la parte orchestrale qui a Radio Amica. C'era una volta il West che insiste e persiste, dirige il maestro Ennio Morricone. È un'estate bella, 20

calorosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti, prima ancora c'è Top Clean per una buona, ottima pulizia. Vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene, super tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita tramite messaggio WhatsApp al 335 6564 507. Super tormentone estate 2026, un'altra iniziativa di Radio Amica International. Di Sant'È, Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo più facile di quanto pensi. E ancora ristorante solo a base di pesce, Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più viva della settimana, per tutta la settimana naturalmente su Radio Amica, La Cucaracha, un omaggio al Messico. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, insomma un assaggino di primo e secondo, un'ottima serata. 900 Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Ancora signori, abbiamo il meteo del giorno con il Gardellido, sentiamo un po', prego regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, bene. Dunque, vediamo subito naturalmente al tempo che farà previsto. L'alta pressione interessa gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo eccezionali. Naturalmente, beh, insomma, con il gran caldo che ritorna a partire da domenica 12 di luglio 2026. Avremo un'altra settimana, 10 giorni di gran caldo e un'altra ondata. Va bene, dunque, mare poco mosso. Dunque, poi ancora zero termine intorno ai 4000 metri, le temperature: l'Aquila più 18 più 30, Sulmona più 20 più 33, Pescara più 23 più 32, Chieti più 21 più 32, Teramo più 22 più 33, Giulianova più 23 più 31, Roccaraso più 15 più 25, Martinsicuro più 24 più 31, Sommete del Tronto più 23 più 32. Questo è quanto. Siamo arrivati all'11 e 12 di luglio 2026, naturalmente siamo arrivati al fine settimana, dunque siamo arrivati esattamente al giorno numero 192 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 173. Il sole è sorto alle 5.35, tramonterà questa sera alle 20.36, bene così, ci siamo. Bene signori, è arrivato il momento del notiziario, tutte le notizie che abbiamo,
anche di sport del nostro Teramo, che continua a acquistare giocatori importanti, me lo auguro, va bene. E intanto è entrato un nuovo socio al 5%, si tratta di Franchi, va bene, Emanuele Franchi. Bene, allora signori, ci siamo, andiamo subito naturalmente con due cose importanti e via subito con il notiziario del giorno tra pochissimo sull'amica Radio Amica International. Vai! Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, è il momento del notiziario, dunque di quest'oggi, sabato 11, domenica 12 luglio 2026, San Benedetto, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Andiamo con la prima notizia. L'Unione Europea, Instagram e Facebook sono come droghe pesanti. L'Europa accusa Meta di aver violato la legge sui servizi digitali. Il design dell'app crea dipendenza. L'azienda, adottate misure. Le vittime, soprattutto gli adolescenti, non si tiene conto degli strumenti messi in campo per proteggerli da parte di Meta, cioè Facebook. Nel mirino funzionalità come lo scroll infinito, la to play, le notifiche push. La società rischia una multa del 6% del fatturato. La trappola dei social, lì dentro ci sono tutti i miei amici, a qualsiasi ora trovo chi mi ascolta. Luca ha 11 anni, quando viene risucchiato prima da WhatsApp e poi da Telegram, all'inizio era soltanto un gioco. La situazione è precipitata quando in casa è saltata la corrente per ore, sono diventato violento con mamma. Nel reparto dipendenze, tra i giovani malati di web, i genitori sono disperati. Viaggio nelle stanze policlinico Gemelli di Roma dedicate alle psicopatologie da internet. Il direttore Tognoni, qui arrivano persone anche di 25 anni. E ancora lo strapotere dei colossi tech e il diritto al profitto che scavalca tutto e tutti. Lo psicoterapeuta Patalano dice: ciò che infastidisce di più i ragazzi è scrollare sui social e sentirsi come anestetizzati naturalmente da Facebook ed altri. Minacce iraniane, Donald Trump: se mi uccidono colpiremo con una forza mai vista. Israele ha informato la Casa Bianca di un piano in Teheran per eliminare Donald, lui in tal caso ho dato ordine di annientarli. I colloqui proseguiranno ma per noi la tregua è finita. Secondo funzionari americani, l'allerta potrebbe essere un modo da parte di Netanyahu per aumentare la pressione sul presidente. La crisi Hormuz, rilancio mediterraneo, nuova opportunità per i porti italiani. Secondo il rapporto di SRM Intesa, San Paolo, il Mare Nostrum, i traffici di merci crescono più dei transiti. A Roma, il vertice per l'allargamento dell'Unione Europea, Tajani aprire i Balcani è una priorità. Dall'Albania alla Bosnia, Macedonia e Serbia, condiviso un documento promosso dall'Italia per i futuri trattati di adesione all'Europa. L'Italia cresce nel primo trimestre mentre rallenta l'Eurozona, c'è l'Europa. Nei primi tre mesi del 2026 il PIL italiano è cresciuto dello 0,3% in termini congiunturali a fronte di una flessione dello 0,2% dell'area euro. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, Rai, primo stop a Ranucci, sospeso il report d'estate, la denuncia a Fratelli d'Italia in procura. La decisione dell'azienda, cioè la Rai, le repliche della trasmissione non andranno in onda. Il giornalista, sconcerto e preoccupazione, si usano come pretesto delle congetture. Ma intanto si pensa anche a settembre, quando dovrebbe ripartire il report, ma non ci sarà Ranucci, molto probabilmente non ci sarà lui. L'esposto riguarda le presunte raccomandazioni del faccendiere e l'inchiesta sul tema dell'energia. Anche lo storico consulente Bellavia prende le distanze, sono libito, quel tipo di amicizia lo squalifica. E ancora veniamo un'altra notizia, albanese su Maoro, gli altri, tutti gli idoli caduti della sinistra. La relatrice ONU per i territori palestinesi, l'ex deputato di AVS, personaggi che sono rivelati un vero boomerang. E la Vitola scarica l'ex amico, i PM, stava andando in Africa. L'imprenditore intervistato dal TG1, non mi è piaciuto che abbia parlato di mio figlio e il sé sulla responsabilità della bomba. Le indagini, aveva un biglietto per il Camerun, il commento sui sondaggi per spingere il conduttore report come candidato. Lui ha corretto 4 domande. Interrogata la compagna del factotum, la versione del collaboratore della televisione. Dunque per gli inquirenti il ruolo di Tavares, ufficialmente dipendente del bistro a Roma, è centrale. Sentita Uteri, la puntata in cui si parlava di cantieri navali non c'entra nulla con l'attentato. E ancora andiamo avanti. Dunque stiamo parlando dell'attentato a Ranucci, che guida report la popolare trasmissione sulla Rai. Elezioni, sia il voto dei fuorisede, appello all'Islam sulle preferenze. L'emendamento del centrodestra mette d'accordo anche il centrosinistra. Dalle cattoliche democratiche richiesta alla segretaria, dica sì alla scelta degli eletti. A inizio settimana la proposta di legge elettorale arriverà in aula, e mal di pancia dentro la Lega. L'esercito silenzioso silenzioso degli studenti che devono tornare a casa per andare alle urne è di quasi 5 milioni di persone. Mattarella ricorda Seveso, mai più costumani per vantaggi economici. Il capo dello Stato all'anniversario di 50 anni della tragedia, ma qui nacque la coscienza ambientale europea, l'abbraccio agli Attanasio, faremo di tutto per avere la verità. Alla cerimonia erano presenti i genitori dell'ambasciatore italiano ucciso in Congo nel 2021. Meloni, l'omaggio a Corso, magistrato esemplare, dice la Meloni, la premier Giorgia Meloni con i familiari Vittorio Corso alla commemorazione in occasione del 50° anniversario dell'assassinio di Corso da parte di Ordine Nuovo. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina, si rompe il finestrino in volo, un passeggero trattenuto per non essere risucchiato, insomma noi queste cose l'abbiamo visto nei film e stava per accadere veramente sui cieli della Grecia. Sonico, terrore ad alta quota su un aereo Ryanair, un frammento del motore, guasto, manda in frantumi il Loblò, un 61enne salvato la moglie e altri viaggiatori, panico e urla a bordo, indossate le maschere d'ossigeno, disposto l'atterraggio di emergenza. Riporta in Sardegna la sabbia rubata, l'ultimo desiderio di mia madre. Silvia Ferrari col marito svuota la busta di sabbia di quarzo nella spiaggia di Issarutas. La figlia, venimmo in vacanza negli anni 70, non c'era ancora il divieto, eravamo inconsapevoli, però abbiamo restituito la sabbia. Vabbè, un paio di buste, via. Caldo in Italia, però non si fa. Vabbè, dunque, caldo in Italia, resta ancora il bollino rosso, in Spagna almeno 12 morti per gli incendi, bollino rosso che ci sarà per tutta la prossima settimana, altri 10 giorni. Naturalmente gran caldo in Italia, arriva una nuova fase. In Italia il picco delle temperature, le regioni del centro, in Sicilia e Sardegna anche oggi bollino rosso, in Andalusia, molti dispersi nella fuga, in un gruppo di inglesi e belgi ha sbagliato strada, trovati carbonizzati. Con i carabinieri nei campi roventi, nelle serre si lavora senza pause, qui si raggiungono gli 80 gradi. Nell'agro Pontino i controlli sulle condizioni dei braccianti in aziende agricole, al lavoro italiani e stranieri, sveglia alle 4, siamo qui 10 ore al giorno, solo 6 euro all'ora. E ancora voltiamo pagina, dunque c'è anche chi lavora nei campi duramente con questo caldo. Caso spie, gli ex 007 avanti al giudice, nessun segreto ma dati da fonti aperte. Per la procura i due ex militari avrebbero messo in pericolo la sicurezza dello Stato. Il no vale anche dopo 30 secondi, Milano ribaltata la sentenza shock sugli abusi e danni della hostess. Condannato il sindacalista che fu assolto perché secondo i giudici in mezzo minuto la donna sarebbe potuta opporre alla vittima la mia non è felicità ma sollievo. Ho pagato un prezzo molto alto per le diffamazioni in azienda, ho dovuto lasciare anche il posto di lavoro. E ancora, ora basta, te ne vai di casa, ma lui la uccide a coltellate. Loreto, la trentenne, dopo aver tentato di salvare il legame per il figlio, era stanca delle continue scenate violente da parte di un uomo, appunto a Loreto. E ancora, la donna uccisa nella casa al mare, confessa il figlio. Filippo Oldani, 20 anni, ha confessato di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, nella casa delle vacanze di Sanremo lunedì sera. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario aggravato nel vincolo della parentela. Bene signori, siamo arrivati a Teramo e dintorni, cominciamo dalla prima notizia. Caporalato nel cantiere edile, l'accusa: vivevano con i topi. Tre indagati, tra cui gli amministratori, la società e il caposquadra che si è occupato del reclutamento. Le indagini dopo la denuncia di due marocchini con lo status di rifugiati politici alloggiati in una baracca dove c'erano i topi. E in queste condizioni davvero poi diventa difficile anche lavorare. L'addio al 33enne ivoriano Youssouf Kone, morto lo scorso 12 giugno, tragedia sul lavoro a Fermo, la chiesa di Sant'Antonio e i funerali dell'ivoriano. E ancora, case ATER nel degrado, dopo incendio scatta ordine di bonificare, abusivi rifiuti nelle palazzine inagibili di via Giovanni XXIII, il sindaco firma il provvedimento per sicurezza e decoro. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, dunque, piano di mobilità, 13 quesiti, commercianti e opposizione interrogano la giunta sul PUMS, chiesti chiarimenti sull'iter e i tempi di approvazione. E ancora, a Rotary Club di Teramo, passaggio di consegne, arriva Maria Gabriella Franceschini, nuovo presidente del Rotary Teramo. Calendario degli eventi, il comune corre ai ripari. Dunque arriva finalmente il cartellone degli eventi su eventiteramo.framer.website. Contiene tutti gli appuntamenti a partire dalla Coppa Interamere in poi. Teramo nostra la provincia, non lasceremo la sede del Milli. L'associazione ha ricevuto dall'ente la richiesta di liberare i locali dove si unisce da oltre 15 anni. Ospitiamo altre realtà culturali, non c'è stata data un'alternativa. Dovranno mandare i carabinieri, noi da qui non ce ne andiamo. E ancora, stazione, conclusi i lavori della nuova piazza, lunedì sarà l'inaugurazione dello spazio completamente riqualificato da RFI con i fondi PNRR. Festa con giochi senza barriere, sarà presente il ballerino Cottini che sarà insignito della cittadinanza onoraria qui a Teramo. Scooter contro tir, grave una sedicenne, lo schianto è venuto a Pineto sulla statale 16 all'incrocio con la provinciale per Mutignano. La ragazza è stata poi ricoverata al Mazzini. Civitella, rogo di vampa in un'abitazione, soccorso un sessantenne intossicato dal fumo. Momenti di apprensione ieri pomeriggio in località Valle Sant'Angelo a Civitella del Tronto, dove un incendio è divampato sul tetto di un'abitazione. Anziani rapinati, scattano maxi condanne, 8 anni e 8 mesi ciascuno ai due imputati di Giulianova e Mosciana accusati al colpo nell'Ascolano. Protezione civile, esercitazione a Cortine in montagna, 3 giorni di simulazione per il gruppo di Giulianova che è stato impegnato in scenari di emergenza. Turismo in calo dall'Adriatica, le prenotazioni negli hotel, si cercano offerte last minute. Il mese di giugno si è chiuso con una crescita della domanda, mentre luglio fa più fatica a decollare. Tavoni dell'Alba Tour dice in questa fase andare per la maggiore il soggiorno del fine settimana. E ancora, sistemiamo le vecchie panchine. Martinsicuro, la consigliera Lattanzi, chiede recupero delle sedute abbandonate. Andiamo ancora avanti con un'altra notizia. A Tortoreto un'area comunale per i cani della protezione civile, ci serve un posto. Caliscendi a Giulianova, appello al comune, uniti per rivedere le altezze. Consigliere comunale di opposizione di Massimo Antonio Colalpa agli amministratori comunali, il problema è evidente, convocato un tavolo tecnico aperto alla regione e ai concessionari. E ancora vediamo un'altra notizia. Multate 2 vetture con disabili, l'associazione Amici Disparati, sanzioni pagate ma non è giusto. E ancora, ex Clorinda va in comune, il progetto di riqualificazione a Roseto, l'hotel in disuso di Viale Roma sarà abbattuto, al suo posto saranno realizzati appartamenti. L'assessore Mazzocchetti, al piano terra dell'edificio dovranno esserci dei locali commerciali. Dunque veniamo un'altra notizia. Saffo, liceo Saffo a Roseto, avanti con l'ex mattatoio, inviata alla provincia la mozione sulla sede del futuro polo liceale. Autobus bloccato per mezz'ora, soste selvagge, una vera piaga a Montepagano. Dunque circa 30 minuti bloccato in piazza Montepagano a causa della sosta selvaggia per le concomitante presenza del mercato. A Roseto, sempre Villa Comunale, c'è la nuova mostra, l'evento presentato dall'associazione Laboratorio della Ragione, da luglio a settembre questa mostra. Veniamo a Pineto, c'è la notte bianca dello sport, traffico e viabilità rivoluzionati, chiusure e divieti sia nel centro storico sia nella frazione di Cerne che ospita la camminata notturna nella cittadina spazio dello sport paralimpico, in programma anche la festa per la bandiera blu. E ancora veniamo a un'altra notizia. Strada 29B, l'opposizione, si poteva riaprire prima. La strada provinciale 29 si poteva riaprire prima, lo ferma la nota il gruppo consigliare d'opposizione a Silvi. Case Ater di Atri, nasce un comitato per il decoro formato dagli inquilini di via di Orio per sollecitare interventi in prospettiva Atri, la zona va completamente ripulita. E ancora Montesilvano, attenzione perché arrivano i bollettini tari ed è subito allarme per i grossi rincari. Va bene, staremo a vedere. Dunque, mentre a Chieti per lo sport, dunque c'è sempre Di Labio, super ottimista, che dice il Chieti è pronto a ripartire. Di Labio assicura il comune il nuovo sindaco Legnini, il presidente Nero Verde tratta con un imprenditore romano l'accessore del club e pensa all'iscrizione. Dunque il problema è sempre uno, lo diciamo noi a scanso di equivoci, e cioè che bisogna pagare un debito da un 1,5 milioni di euro, altrimenti si rischia che il Chieti non riparta neanche dalla terza categoria. Cioè, questo per farvi capire come stanno realmente le cose a Chieti. E chi è quell'imprenditore che spende 1,5 milioni così di butta dalla finestra insieme ad altri 500-600 mila per ripartire in campionato di eccellenza? Bah, va bene, staremo a vedere. Dunque, io sono un po' in questo caso non sono positivo, vabbè. Vediamo i mondiali di calcio. Merino regala la vittoria alla Spagna, ma una Spagna davvero come il Belgio poca cosa, davvero poca cosa. Io credo che la Francia farà un solo boccone di questa Spagna, assolutamente. Il centrocampista Merino approfitta dell'errore del portiere Lammens e firma il gol vittoria, finisce 2-1. E stasera tocca a Norvegia e Inghilterra alle 23 il fischio d'inizio. I tre leoni si affidano a Harry Kane, i vichinghi caricano Haaland. Staremo a vedere questa grande sfida chi la vincerà, sarà bello vedere alle 23, visto che poi arriva la domenica, chiaramente possiamo stare fino a notte tarda, vabbè. Dunque, Milan e Atalanta piombano su Alaj Begovic, il giocatore bosniaco, nel mirino dei due club lombardi, sia Milan che Atalanta. Il Napoli punta a Zeballos, Lazio su Dominguez. E ancora tennis. Sinner immenso a Londra, batte Djokovic in finale. L'alto atesino giocherà una partita davvero campione, piega il serbo in 3 set. Domani c'è Zverev, nei 15 precedenti l'azzurro ha vinto per 9 volte di fila. Germania, Marc Marquez lancia la sfida alla priglia, lo spagnolo le prove, batte Fernandez di Gian Antonio III, Mario Bezzecchi. Domani c'è la gara. Vediamo il Tour de France, ciclismo. Merlier sale in cattedra, ma la maglia gialla resta a Pogačar. Team Merlier sale in cattedra e dopo essersi fatto sfuggire la vittoria a Pau, questa volta non manca il bersaglio. Il corridore della Soudal Quick Step con una volata d'autorità si prende successo nella 7ª tappa, ma Pogačar resta sempre maglia gialla. E ancora voltiamo pagina, vediamo al rugby. La nazionale sfida gli All Blacks, che esatto, vogliamo far bene per i Nations Championship. Perfetto. Dunque, allora andiamo adesso alla Serie C. Pescara, finisce anche l'era Brugman a Pescara, se ne va anche lui, e come Ozer se ne va a Modena dopo la cessione di Ozer, l'addio di Insigne, saluti anche il centrocampista che ha firmato per il Modena. E ancora Pineto, talento e sostanza a centrocampo, è ufficiale l'ingaggio di Marco Oliva. Il Giunova chiude per il portiere under e Marini. Il Giunova Calcio ha reso noto il nome di uno dei due portieri under che aveva trattato, ma dei quali non aveva reso noti i nomi in quanto non ancora svincolati. E ancora la Sant'Egidiese piazza i primi colpi in arrivo De Meio, Coletti e Bartiromo. Tante novità in casa Sant'Egidiese. Teramo arriva De Santis, sono qui per ripartire. Il difensore ci si presenta, ho vissuto un'annata difficile, adesso mi sento pronto, ovviamente anche in società. Franchi rivela il 5% delle quote di De Berardis. Questa è la composizione della compagine abruzzese in società: Filippo De Antonio col 60% delle quote sociali, davanti a Armando Di Eleuterio col 15%, poi col 5% Paolo Brizzi, Marco D'Alfonso, Romolo De Battistis, Emanuele Franchi e Mauro Merlini, tutti col 5% ciascuno. Ok, bene. In eccellenza la Folgore Pescara scatenata sul mercato, presi centravanti Piscopiello e Centorame. Va bene, signori, è tutto per il notiziario. Tra poco gli appunti di Radio Amica International. Va bene, sentiamo un po' prima una cosa importante ed è questa, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Allora vediamo gli appunti di Radio Amica, cosa va su Radio Amica musicalmente parlando. Litmania Show, le hit dell'estate 2026 di Sante Mobile Arredi. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non aveva la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate aspettando il nuovo festival di Radio Amica Internazionale che parte da mercoledì 15 luglio 2026. Ci siamo ormai, prego, vai.
2: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
1: Esattamente, si parte il 15 di luglio 2026. Bene, veniamo alle notizie riservate. Super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita, basta solo il titolo della canzone, va bene, il messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Grazie per la condivisione, grazie per la partecipazione. Ristorante Arricchino da Sante, Tortoletto Alto, Residence Tortorella, al 347-37-64-271, solo a base di pesce, super fine settimana. Lunedì 31 agosto 2026, ricomincia la nuova stagione radiofonica su Radio Amica, dal 31 agosto 2026 fino al 2027 maggio, quando si andrà a concludere naturalmente la stagione. E ancora andiamo avanti con Stazione Servizi P, Fratelli Ciprietti, Giulia Lavadido, Mondo Risparmio, Servizi e Qualità, con un grande bar aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto. E ancora raccolta porta a porta, sabato 11 nulla, domenica 12 plastica e metalli, naturalmente domenica 12 plastica e metalli dopo le ore 20 sotto il portone di casa. Parliamo di fortuna, andiamo a vedere che è successo, va bene, e diamo i numeri anche per il gioco del fine settimana, il concorso del fine settimana. Sentiamo un po', attenzione, vai pure, prego.

0: viene a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Andiamo subito con la fortuna, va bene, del sabato. Allora, attenzione, cominciamo subito dal concorso numero 110. La combinazione vincente al Super era l'8, 2, 3, 12, 28, 63, 82, numero jolly 76, Superstar 79, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 11.266 euro, ai 4 148 euro, ai 3 15,15 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 2, 3, 12, 28, 63, 82, numero jolly 76, Superstar 79. Si riparte di sabato con il concorso numero 111, con un jackpot, il 6 vale 192.700.000 euro. E vai! Veniamo ai numeri per il lotto, rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 54, 56, 61 abbinati al 76 e 77, ripeto 54, 56, 61 abbinati al 76 e 77 su Palermo e Roma. Su Venezia, ruota nazionale 20, 22, 27 abbinati al 15 e 16, ripeto 20, 22, 27 abbinati al 15 e 16 su Venezia e ruota nazionale, perfetto così. Andiamo ancora avanti, abbiamo le farmacie di turno con canzoni sotto l'ombrellone. Vai, sentiamo. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Ok, bene così, dunque ci siamo. Siamo arrivati al momento delle farmacie di turno. Teramo Città, Luca Angeli, Piazza Verde, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9, Mocione Bellante Antonelli, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi Laviano, a Giulianova Galli del Leone, in Variurata Guazzieri, Nereto, Rosetto di Buenaventura, a Montefino, farmacia Montefino, Castellizzo, a Celli, Castelli, a Montorio, farmacia della Piazza, Piazza Orsini, Montorio, a Campi, farmacia del Corso, Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, ricordo che domenica mattina alle 9. Perfetto, dunque, allora signori, ci siamo arrivati al momento delle super classifiche. Radio Mica International, 9 luglio 2027, accade che Radio Mica fa 50, e vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzata. personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, lotto 0 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, ci siamo, vediamo la classifica dei libri più venduti della settimana. Al primo posto Ci basterà mangiare il vento di Gianluca Gotto, al secondo Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola, al terzo Gli anni bianco e nero di Francesca Giannone, al quarto I tramezzini di Rocco Schiavone, al quinto Ed è un po' la notte, un po' con l'alba, Ilaria Tuti, comanda Gianluca Gotto col suo libro Ci basterà mangiare il vento, questo è il titolo del brano. Ok, bene signori, siamo arrivati al gran finale con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio dall'amica Radio Amica International, due cose due importanti e poi via subito con l'oroscopo del fine settimana, tanto atteso, vai, sentiamo.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con l'oroscopo del fine settimana, sabato 11, domenica 12 luglio 2026, avanza il tempo, Vabbè, siamo arrivati a metà mese, mamma mia, dunque Ariete dedica il fine settimana alle relazioni di scambi, sono giorni particolarmente ricchi di incontri. Toro, la configurazione può avere qualcosa di destabilizzante, ma la sorpresa ti spiazza in maniera piacevole, riservandoti momenti di grande intensità nell'amore. Gemelli, oggi nel tuo segno arriva la luna che con la sua luce delicata valorizza la presenza di Urano e Marte, due tuoi ospiti che stanno portando numerose novità nella tua vita. Cancro, la luna che ti governa si congiunge con Marte e Urano, due pianeti particolarmente dinamici, creando un cocktail esplosivo. Leone, il tuo fine settimana è reso ancora di più speciale dalla presenza di amici che in qualche modo porteranno nella tua vita una ventata di novità. Vergine, il fine settimana si annuncia pieno di sorprese che ti renderò particolarmente movimentato e vivace la tua giornata. Bilancia, se hai già programmato un viaggio goditelo, e se ancora non ti sei attivato per respirare aree diverse e cambiare il panorama che vedi, prova a improvvisare tu qualcosa. Scorpione, gli equilibri si trasformano e la spinta verso il cambiamento si fa sentire con maggior forza, specialmente nel campo del lavoro. Sagittario, il tuo fine settimana si annuncia particolarmente ricco a livello di incontri e relazioni, forse anche troppo perché ci sono molte forze in azione. Capricorno, oggi i pianeti che formano la configurazione principale sembrano coalizzarsi per spingerti al movimento, approntando mille stratagemmi per rendere inevitabile il tuo coinvolgimento a livello fisico. Acquario, in questo periodo i pianeti disseminano la tua vita di doni ed opportunità di ogni genere, cambiando in maniera significativa il ritmo a cui sei abituato. Pesci, la dimensione familiare e privata è presa una sorta di turbine che trasforma il tuo fine settimana in un fuoco d'artificio di eventi, emozioni e situazioni che cambiano di continuo. E là, che giornata movimentata per i pesciolini, eh? Vabbè, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque, sabato 18 di luglio arriva la trasmissione Regina dell'Estate, luglio col bene che ti voglio, cambio in agosto, lavoro mio, non ti conosco, perfetto, bene. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigli architetto, mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Velante, Taro, Montesilvano, Sommetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di palotrade.it. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È Tempo Magico di Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. I nostri festival, mercoledì 15 arriva il nuovo grande festival dell'estate di Radio Amica. E ancora andiamo con la raccolta porta a porta, siamo arrivati a fine settimana, sabato 11 luglio non c'è nulla, domenica 12 plastica metalli. E ancora andiamo avanti con la notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Vediamo subito alla web radio, indirizzo radioamicainternational.it, fai play con noi, portaci in giro nel mondo, anche al Central Park di New York oppure in Canada, va bene, dove volete voi, anche in Messico, così vediamo insieme a Radio Amica i mondiali di calcio, va bene. Ciao a tutti, grazie, buon sabato, buona domenica.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: urlo io uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassa, fai un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo pacine.
0: Vabbè, ya.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36.

600 e buon viaggio. Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante al ristorante.

È una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, fritti.

0: apart, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto e se le vuoi veramente bene vai al bar.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: Ehi, Walaki, che tal?
1: Non sarei la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri o l'affanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che son desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato.

pure se il party è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo solo, baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, siamo arrivati al fine settimana ancora una volta, dunque siamo arrivati a sabato 11, domenica 12 luglio 2026, San Benedetto, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Parleremo più tardi di queste notizie. Trump avverte, se l'Iran mi uccide dovete distruggerli, Israele vi svela il piano di Teheran, Donald, tregua finita. Possiamo colpire quando e come vogliamo. E ancora Rai, primo stop a Ranucci, sospeso report d'estate e forse verrà sollevato dall'incarico. Si farà ancora report, ma non con Ranucci alla guida. Fratelli d'Italia esposto in procura, l'intervento dell'azienda, il giornalista dice sono sconcertato. La Vitola scarica l'amico IPM perquisito perché stava andando in Africa. L'imprenditore parla al TG1. Ha sentito un collaboratore televisivo, blitz nell'abitazione del factotum del gruppo fuggito in Camerun, inchiesta non si ferma, perquisita l'abitazione del factotum di La Vitola, fuggito in Camerun, sentita la compagna. Sinner implacabile, batte Djokovic che si inchina e va in finale. Noel Djokovic battuto in soli 3 set. Poi ancora Fige, calcio italiano, è tempo di scelte assolute. Bene, Oriali diventa azzurro. Oriali, il collega Conte quando allena i club, Conte appunto, adesso diventa azzurro e apre la strada a Mancini, commissario tecnico del... Io sono contrario perché era meglio Conte, ma comunque vabbè, è una scelta che fa la nostra Fige e va bene così. E ancora, sentite questa, io l'ho visto soltanto nei film, ma attenzione, è vero, finestrino rotto in volo, turista trattenuto per non essere risucchiato fuori dall'aereo, terrore sui cieli della Grecia, si stacca un pezzo del motore. Bollini rosso nelle città, incendi, il caldo tiene ostaggio all'Europa, Rogue in Spagna, 12 morti, brucia il Piemonte. Dunque ricordo che da domenica, arriva un'altra ondata di caldo, un'altra ondata di 40 gradi e passa, insomma, tanto per capirci, va bene, dunque prepariamoci e adesso andiamo ancora avanti, va bene, perfetto, dunque diamoci una botta di energia come giusto che sia. Allora, sentiamo un po', vai, prego.
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Ok, bene, bene, dunque allora signori andiamo subito con Ristorante Nero di Seppia, va bene, e apriamo subito primissima del fine settimana. Sabato 11, domenica 12 di luglio 2026, vai!
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, luglio 2026, signori, il 18 di luglio, sabato prossimo, tanto per capirci, arriva la trasmissione Regina dell'Estate, luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco, bene. E ancora, grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International, da oggi inizia il cammino verso i favolosi anni 50 e vai, sono 50, 9 luglio 2027. Cosa va su Radio Amica? Musicalmente parlando, signore, il momento magico firmato naturalmente estate 2026, le hit dell'estate. Bene, Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, un'estate piena di eventi. Va bene, tutti i venerdì si balla e si ascolta musica. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica la novità musicale del momento, Bring Your Love di Serena Carpenter e chiaramente di appunto di Madonna, Sabrina Carpenter, scusate. Bentornate estate, e arriva il Gardelido sempre aperto, Torto Toledo, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima ancora ci prendiamo un bel caffè al 900 Caffè in Galleria, prego.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Dunque, la massima del giorno: conoscendo gli uomini è difficile credere in Dio. E ancora andiamo avanti. Dunque, andiamo con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-009-72. Lunedì 31 agosto 2026, attenzione, si ricomincia con il notiziario primissima, riparte alla grande la nuova stagione radiofonica 2026-2027. Sono di Mica Internazionale tutti i giorni. Ossigeno puro, che sarebbe la parte orchestrale qui a Radio Amica. C'era una volta il West che insiste e persiste, dirige il maestro Ennio Morricone. È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti, prima ancora c'è Top Clean per una buona, ottima pulizia. Vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita tramite messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Super tormentone estate 2026. Un'altra iniziativa di Radio Amica International. Di Sant'E, Mobile Arredi, Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo più facile di quanto pensi. E ancora ristorante solo a base di pesce, Nero di Seppia. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, per tutta la settimana naturalmente su Radio Amica, La Cucaracha, un omaggio al Messico. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, insomma un assaggino di primo e secondo, un'ottima serata. 900, Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Ancora signori, abbiamo il meteo del giorno con il Gardellido, sentiamo un po', prego regia, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gardellido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoletto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene. Dunque, vediamo subito naturalmente al tempo che farà previsto. L'alta pressione interessa gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo eccezionali, naturalmente, beh, insomma, con il gran caldo che ritorna a partire da domenica 12 di luglio 2026. Avremo un'altra settimana, 10 giorni di gran caldo e un'altra ondata. Va bene, dunque, mare poco mosso, poi ancora zero termine intorno ai 4.000 metri, le temperature: l'Aquila più 18, più 30, Sulmona più 20, più 33, Pescara più 23, più 32, Chieti più 21, più 32, Teramo più 22, più 33, Giulianova più 23, più 31, Roccaraso più 15, più 25, Martinsicuro più 24, più 31, Samete del Tronto più 23, più 32. Questo è quanto. Siamo arrivati all'11 e 12 di luglio 2026, naturalmente siamo arrivati al fine settimana, dunque siamo arrivati esattamente al giorno numero 192 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 173. Il sole è sorto alle 5.35, tramonterà questa sera alle 20.36. Bene così, ci siamo. Bene signori, è arrivato il momento del notiziario, tutte le notizie che abbiamo, anche di sport, del nostro Teramo che continua a acquistare giocatori importanti, me lo auguro, va bene. Intanto è entrato un nuovo socio al 5%, si tratta di Franchi, va bene, Emanuele Franchi. Bene, allora signori, ci siamo, andiamo subito naturalmente con due cose importanti e via subito con il notiziario del giorno, tra pochissimo sull'amica Radio Amica Internazionale. Vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, è il momento del notiziario, dunque di quest'oggi, sabato 11, domenica 12 luglio 2026, San Benedetto, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Andiamo con la prima notizia: l'Unione Europea, Instagram e Facebook sono come droghe pesanti, l'Europa accusa Meta di aver violato la legge sui servizi digitali, il design dell'app crea dipendenza, l'azienda adottate misure. Le vittime, soprattutto gli adolescenti, non si tiene conto degli strumenti messi in campo per proteggerli da parte di Meta, cioè Facebook. Nel mirino funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push. La società rischia una multa del 6% del fatturato. La trappola dei social. Lì dentro ci sono tutti i miei amici, a qualsiasi ora trovo chi mi ascolta. Luca ha 11 anni, quando viene risucchiato prima da WhatsApp e poi da Telegram. All'inizio era soltanto un gioco. La situazione è precipitata quando in casa è saltata la corrente per ore. Sono diventato violento con mamma. Nel reparto dipendenze, tra i giovani malati di web, i genitori sono disperati. Viaggio nelle stanze Policlinico Gemelli di Roma dedicate alle psicopatologie da internet. Il direttore Tognoni, qui arrivano persone anche di 25 anni. E ancora lo strapotere dei colossi tech e il diritto al profitto che scavalca tutto e tutti. Lo psicoterapeuta Patalano dice: ciò che infastidisce di più i ragazzi è scrollare sui social e sentirsi come anestetizzati naturalmente da Facebook ed altri. Minacce iraniane, Donald Trump: se mi uccidono colpiremo con una forza mai vista. Israele ha informato la Casa Bianca di un piano in Teheran per eliminare Donald. Lui in tal caso ho dato ordine di annientarli. I colloqui proseguiranno, ma per noi la tregua è finita. Secondo funzionari americani, l'allerta potrebbe essere un modo da parte di Netanyahu per aumentare la pressione sul presidente. La crisi Hormuz rilancia il Mediterraneo, nuova opportunità per i porti italiani. Secondo il rapporto di SRM Intesa, a San Paolo, il Mare Nostrum, i traffici di merci crescono più dei transiti. A Roma, il vertice per l'allargamento dell'Unione Europea, Tajani aprire i Balcani è una priorità. Dall'Albania alla Bosnia, Macedonia e Serbia, condiviso un documento promosso dall'Italia per i futuri trattati di adesione all'Europa. L'Italia cresce nel primo trimestre, mentre rallenta l'Eurozona, cioè l'Europa. Nei primi tre mesi del 2026 il PIL italiano è cresciuto dello 0,3% in termini congiunturali a fronte di una flessione dello 0,2% dell'area euro. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, Rai, primo stop a Ranucci, sospeso il report d'estate, la denuncia a Fratelli d'Italia in procura. La decisione dell'azienda, cioè la Rai, le repliche della trasmissione non andranno in onda. Il giornalista, sconcerto e preoccupazione, si usano come pretesto delle congetture. Ma intanto si pensa anche a settembre, quando dovrebbe ripartire il report, ma non ci sarà Ranucci, molto probabilmente non ci sarà lui. L'esposto riguarda le presunte raccomandazioni del faccendiere e l'inchiesta sul tema dell'energia. Anche lo storico consulente Bellavia prende le distanze, sono allibito, quel tipo di amicizia lo squalifica. E ancora veniamo un'altra notizia: albanese su Mauro, gli altri, tutti gli idoli caduti della sinistra. La relatrice ONU per i territori palestinesi, l'ex deputato di AVS, personaggi che sono rivelati un vero boomerang. E la vitola scarica l'ex amico, IPM stava andando in Africa. L'imprenditore intervistato dal TG1: non mi è piaciuto che abbia parlato di mio figlio e il sé sulla responsabilità della bomba. Le indagini, aveva un biglietto per il Camerun. Il commento sui sondaggi per spingere il conduttore report come candidato: lui ha corretto 4 domande. Interrogata la compagna del factotum, la versione del collaboratore della televisione. Dunque, per gli inquirenti, il ruolo di Tavares, ufficialmente dipendente del bistrò a Roma, è centrale. Sentita Uteri, la puntata in cui si parlava di cantieri navali non c'entra nulla con l'attentato. E ancora andiamo avanti, dunque stiamo parlando dell'attentato a Ranucci, che guida report alla popolare trasmissione sulla Rai. Elezioni, sia al voto dei fuorisede, appello all'Islam sulle preferenze. L'emendamento del centrodestra mette d'accordo anche il centrosinistra. Dalle cattoliche democratiche richiesta alla segretaria dica sì alla scelta degli eletti. A inizio settimana la proposta di legge elettorale arriverà in aula, e mal di pancia dentro la Lega. L'esercito silenzioso silenzioso degli studenti che devono tornare a casa per andare alle urne quasi 5 milioni di persone. Mattarella ricorda Seveso, mai più costumani per vantaggi economici. Il capo dello Stato all'anniversario di 50 anni della tragedia, ma qui nacque la coscienza ambientale europea. L'abbraccio agli Attanasio, faremo di tutto per avere la verità. Alla cerimonia erano presenti i genitori dell'ambasciatore italiano ucciso in Congo nel 2021. Meloni, l'omaggio a Corso, magistrato esemplare, dice la Meloni. La premier Giorgia Meloni con i familiari Vittorio Corso alla commemorazione in occasione del 50° anniversario dell'assassinio di Corso da parte di Ordine Nuovo. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Si rompe il finestrino in volo, un passeggero trattenuto per non essere risucchiato. Insomma, noi queste cose l'abbiamo visto nei film e stava per accadere veramente sui cieli della Grecia. Sonico, terrore alta quota su un aereo Ryanair, un frammento del motore, guasto, manda in frantumi il Loblò, un 61enne salvato la moglie e altri viaggiatori. Panico e urla a bordo, indossate le maschere d'ossigeno, disposto l'atterraggio di emergenza. Riporta in Sardegna la sabbia rubata, è l'ultimo desiderio di mia madre. Silvia Ferrari col marito svuota la busta di sabbia di quarzo nella spiaggia di Issarutas. La figlia, venimmo in vacanza negli anni 70, non c'era ancora il divieto, eravamo inconsapevoli, però abbiamo restituito la sabbia. Vabbè, un paio di buste, via. Caldo in Italia, però non si fa. Vabbè, dunque, caldo in Italia, resta ancora il bollino rosso, in Spagna almeno 12 morti per gli incendi. Bollino rosso che ci sarà per tutta la prossima settimana, altri 10 giorni. Naturalmente gran caldo in Italia, arriva una nuova fase. In Italia il picco delle temperature, le regioni del centro, in Sicilia e Sardegna anche oggi bollino rosso, in Andalusia ancora molti dispersi nella fuga, in un gruppo di inglesi e belgi ha sbagliato strada, trovati carbonizzati. Con i carabinieri nei campi roventi, nelle serre si lavora senza pause, qui si raggiungono gli 80 gradi. Nell'agro Pontino i controlli sulle condizioni dei braccianti in aziende agricole, al lavoro italiani e stranieri, sveglia alle 4, siamo qui 10 ore al giorno, solo 6 euro all'ora. E ancora voltiamo pagina, dunque c'è anche chi lavora nei campi duramente con questo caldo. Caso spie, gli ex 007 davanti al giudice, nessun segreto, ma dati da fonti aperte. Per la procura i due ex militari avrebbero messo in pericolo la sicurezza dello Stato. Il no vale anche dopo 30 secondi. Milano, ribaltata la sentenza shock sugli abusi e danni della hostess. Condannato il sindacalista che fu assolto perché secondo i giudici in mezzo minuto la donna sarebbe potuta opporre alla vittima. La mia non è felicità ma sollievo. Ho pagato un prezzo molto alto per le diffamazioni in azienda, ho dovuto lasciare anche il posto di lavoro. E ancora, ora basta, te ne vai di casa, ma lui lo uccide a coltellate. Loreto, la trentenne, dopo aver tentato di salvare il legame per il figlio, era stanca delle continue scenate violente da parte di un uomo, appunto a Loreto. E ancora, la donna uccisa nella casa al mare, confessa il figlio. Filippo Oldani, 20 anni, ha confessato di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, nella casa delle vacanze di Sanremo lunedì sera. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario aggravato nel vincolo della parentela. Bene signori, siamo arrivati a Teramo e dintorni, cominciamo dalla prima notizia. Caporalato nel cantiere edile, l'accusa: vivevano con i topi. Tre indagati, tra cui gli amministratori della società e il caposquadra che si è occupato del reclutamento. Le indagini dopo la denuncia di due marocchini con lo status di rifugiati politici alloggiati in una baracca dove c'erano i topi. E in queste condizioni davvero poi diventa difficile anche lavorare. L'addio al 33enne ivoriano Yusuf Kone, morto lo scorso 12 giugno, tragedia sul lavoro a Fermo, la chiesa di Sant'Antonio e i funerali dell'ivoriano. E ancora, case Ater nel degrado, dopo incendio scatta l'ordine di bonificare, abusivi rifiuti nelle palazzine inagibili di via Giovanni XXIII, il sindaco firma il provvedimento per sicurezza e decoro. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, piano di mobilità, 13 quesiti, commercianti e opposizione interrogano la giunta sul PUMS, chiesti chiarimenti sull'iter e i tempi di approvazione. E ancora, a Rotary Club di Teramo, passaggio di consegne, arriva Maria Gabriella Franceschini, nuovo presidente del Rotary Teramo. Calendario degli eventi, il comune corre ai ripari. Dunque arriva finalmente il cartellone degli eventi su eventiteramo.framer.website. Contiene tutti gli appuntamenti a partire dalla Coppa Interamani in poi. Teramo nostra la provincia, non lasceremo la sede del Milli. L'associazione ha ricevuto dall'ente la richiesta di liberare i locali dove si unisce da oltre 15 anni. Ospitiamo altre realtà culturali, non c'è stata data un'alternativa. Dovranno mandare i carabinieri, noi da qui non ce ne andiamo. E ancora, stazione, conclusi i lavori a Nuova Piazza, lunedì sarà l'inaugurazione dello spazio completamente riqualificato da RFI con i fondi PNRR. Festa con giochi senza barriere, sarà presente il ballerino Cottini che sarà insignito della cittadinanza onoraria qui a Teramo. Scooter contro tir, grave una sedicenne, lo schianto è venuto a Pineto sulla statale 16 all'incrocio con la provinciale per Mutignano. La ragazza è stata poi ricoverata al Mazzini. Civitella, rogo di vampa in un'abitazione, soccorso un sessantenne intossicato dal fumo. Momenti di apprensione ieri pomeriggio in località Valle Sant'Angelo a Civitella del Tronto, dove un incendio è divampato sul tetto di un'abitazione. Anziani rapinati, scattano maxi condanne, 8 anni e 8 mesi ciascuno ai due imputati di Giulianova e Mosciana accusati al colpo nell'Ascolano. Protezione civile, esercitazione a Cortina in montagna, 3 giorni di simulazione per il gruppo di Giulianova che è stato impegnato in scenari di emergenza. Turismo in calo dall'Adriatica, le prenotazioni negli hotel, si cercano offerte last minute. Il mese di giugno si è chiuso con una crescita della domanda, mentre luglio fa più fatica a decollare. Tavoni dell'Alba Tour dice in questa fase andare per la maggiore il soggiorno del fine settimana. E ancora, sistemiamo le vecchie panchine. Martin Sicuro, la consigliera Lattanzi, chiede recupero delle sedute abbandonate. Andiamo ancora avanti con un'altra notizia. A Tortoreto, un'area comunale per i cani della protezione civile. Ci serve un posto. Caliscendi a Giulianova, appello al comune, uniti per rivedere le altezze. Consigliere comunale di opposizione di Massimo Antonio Colalpa agli amministratori comunali, il problema è evidente, convocato un tavolo tecnico aperto alla regione e ai concessionari. E ancora, vediamo un'altra notizia, multate 2 vetture con disabili, l'associazione amici disparati, sanzioni pagate, ma non è giusto. E ancora, ex Clorinda va in comune, il progetto di riqualificazione a Roseto, l'hotel in disuso di Viale Roma sarà abbattuto, al suo posto saranno realizzati appartamenti. L'assessore Mazzocchetti, al piano terra dell'edificio dovranno esserci dei locali commerciali. Dunque, veniamo un'altra notizia. Saffo, liceo Saffo a Roseto, avanti con l'ex mattatoio, inviata alla provincia la mozione sulla sede del futuro polo liceale. Autobus bloccato per mezz'ora, soste selvagge, una vera piaga a Montepagano. Dunque, circa 30 minuti bloccato in piazza Montepagano a causa della sosta selvaggia per le concomitante presenza del mercato. A Roseto, sempre Villa Comunale, c'è la nuova mostra, l'evento presentato dall'associazione Laboratorio della Ragione. Da luglio a settembre questa mostra. Veniamo a Pineto, c'è la notte bianca dello sport, traffico e viabilità rivoluzionati, chiusure di vieti sia nel centro storico sia nella frazione di Cerne che ospita la camminata notturna. Nella cittadina spazio dello sport paralimpico in programma anche la festa per la bandiera blu. E ancora, veniamo un'altra notizia. Strada 29B, l'opposizione, si poteva riaprire prima. La strada provinciale 29 si poteva riaprire prima, lo ferma una nota il gruppo consigliare d'opposizione a Silvi. Case Ater di Atri, nasce un comitato per il decoro formato dagli inquilini di via di Orio per sollecitare interventi in prospettiva Atri. La zona va completamente ripulita. E ancora, Montesilvano, attenzione perché arrivano i bollettini tari ed è subito allarme per i grossi rincari. Va bene, staremo a vedere. Dunque, mentre a Chieti per lo sport, dunque c'è sempre Di Labio, super ottimista, che dice il Chieti è pronto a ripartire. Di Labio assicura il comune il nuovo sindaco Legnini, il presidente Nero Verde tratta con un imprenditore romano la gestione del club e pensa all'iscrizione. Dunque il problema è sempre uno, lo diciamo noi a scanso di equivoci, e cioè che bisogna pagare un debito da 1.000.000. 1,5 milioni di euro, altrimenti si rischia che il Chieti non riparta neanche dalla terza categoria. Cioè, questo per farvi capire come stanno realmente le cose a Chieti. E chi è quell'imprenditore che spende 1,5 milioni così di butta dalla finestra insieme ad altri 500-600 mila per ripartire in campionato di eccellenza? Bah, va bene, staremo a vedere. Dunque, io sono un po' in questo caso non sono positivo, vabbè. Vediamo i mondiali di calcio. Merino regala la vittoria alla Spagna, ma una Spagna davvero come il Belgio poca cosa, davvero poca cosa. Io credo che la Francia farà un solo boccone di questa Spagna, assolutamente. Il centrocampista Merino approfitta dell'errore del portiere Lammens e firma il gol vittoria, finisce 2-1. E stasera tocca a Norvegia e Inghilterra alle 23 il fischio d'inizio. I tre leoni si affidano a Harry Kane, i vichinghi caricano Haaland. Staremo a vedere questa grande sfida, chi la vincerà, sarà bello vedere alle 23, visto che poi arriva la domenica, chiaramente possiamo stare fino a notte tarda, vabbè. Dunque, Milan e Atalanta piombano su Alaj Begovic, il giocatore bosniaco, nel mirino dei due club lombardi, sia Milan che Atalanta. Il Napoli punta a Zeballos, Lazio su Dominguez. E ancora tennis. Sinner immenso a Londra, batte Djokovic in finale. L'alto atesino giocherà una partita davvero campione, piega il serbo in 3 set. Domani c'è Zverev, nei 15 precedenti l'azzurro ha vinto per 9 volte di fila. Germania, Marc Marquez lancia la sfida all'Aprilia, lo spagnolo le prove, batte Fernandez di Gian Antonio III, Mario Bezzecchi, domani c'è la gara. Vediamo il Tour de France, ciclismo. Merlier sale in cattedra, ma la maglia gialla resta a Pogačar. Team Merlier sale in cattedra e dopo essersi fatto sfuggire la vittoria a Pau, questa volta non manca il bersaglio. Il corridore della Soudal Quick Step con una volata d'autorità si prende il successo nella 7ª tappa, ma Pogačar resta sempre maglia gialla. E ancora voltiamo pagina, vediamo al rugby. La nazionale sfida gli All Blacks, che esatto, vogliamo far bene per i Nation Championship. Perfetto. Dunque, allora andiamo adesso alla Serie C. Pescara, finisce anche l'era Brugman a Pescara, se ne va anche lui, e come Ozer se ne va a Modena dopo la cessione di Ozer, l'addio di Insigne. Saluti anche il centrocampista che ha firmato per il Modena. E ancora Pineto, talento e sostanza a centrocampo, è ufficiale l'ingaggio di Marco Oliva. Il Giunova chiude per il portiere Under e Marini. Il Giunova Calcio ha reso noto il nome di uno dei due portieri Under che aveva trattato, ma dei quali non aveva reso noti i nomi in quanto non ancora svincolati. E ancora la Sant'Egidiese piazza i primi colpi in arrivo De Meio, Coletti e Bartiromo. Tante novità in casa Sant'Egidiese. Teramo arriva De Santis, sono qui per ripartire. Il difensore ci si presenta, ho vissuto un'annata difficile, adesso mi sento pronto, ovviamente anche in società. Franchi rivela il 5% delle quote di De Berardis. Questa è la composizione della compagine abruzzese in società: Filippo De Antonio col 60% delle quote sociali, davanti a Armando Di Eleuterio col 15%, poi col 5% Paolo Brizzi, Marco D'Alfonso, Romolo De Battistis, Emanuele Franchi e Mauro Merlini, tutti col 5% ciascuno. Ok, bene. In eccellenza la Folgore Pescara scatenata sul mercato, presi centravanti Piscopiello e Centorame. Va bene signori, è tutto per il notiziario. Tra poco gli appunti di Radio Amica International. Va bene, sentiamo un po', prima una cosa importante ed è questa, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. E allora vediamo gli appunti degli amica, cosa va su degli amica musicalmente parlando. L'Hitmania Show, le hit dell'estate 2026 di Sante Mobili Arredi. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia manuale, vi do la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate aspettando il nuovo festival di Radio Amica Internazionale che parte da mercoledì 15 luglio 2026. Ci siamo ormai, prego, vai.
2: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
1: Esattamente, si parte il 15 di luglio 2026. Bene, veniamo alle notizie riservate. Super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita, basta solo il titolo della canzone, va bene, il messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Grazie per la condivisione, grazie per la partecipazione. Ristorante Arlecchino da Sante, Tortoletto Alto, Residence Tortorella, al 347-37-64-271, solo a base di pesce, super fine settimana. Lunedì 31 agosto 2026, si ricomincia la nuova stagione radiofonica su Radio Amica, dal 31 agosto 2026 fino al 2027 maggio, quando si andrà a concludere naturalmente la stagione. E ancora andiamo avanti con Stazione Servizi P, Fratelli Ciprietti, Giulia Lavadido, Mondo Risparmio, Servizi e Qualità, con un grande bar aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto. E ancora raccolta porta a porta sabato 11 nulla, domenica 12 plastica e metalli, naturalmente domenica 12 plastica e metalli dopo le ore 20 sotto il portone di casa. Parliamo di fortuna, andiamo a vedere che è successo, va bene, e diamo i numeri anche per il gioco del fine settimana, il concorso del fine settimana. Sentiamo un po', attenzione, vai pure, prego.

0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Subito con la fortuna, va bene, del sabato. Allora, attenzione, cominciamo subito dal concorso numero 110. La combinazione vincente al super era l'8 2 3 12 28 63 82, numero jolly 76, superstar 79, nessun 6, nessun 5 più 1. Ai 5 vanno 11.266 euro, ai 4 148 euro, ai 3 15,15 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente, che è la seguente: 2 3 12 28 63 82, numero jolly 76, superstar 79. Si riparte di sabato con il concorso numero 111, con un jackpot. Il 6 vale 192.700.000 euro, e vai. Veniamo ai numeri. Palermo per il lotto, rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 54, 56, 61, abbinati al 76 e 77, ripeto 54, 56, 61, abbinati al 76 e 77 su Palermo e Roma. Su Venezia, ruota nazionale 20, 22, 27, abbinati al 15 e 16, ripeto 20, 22, 27, abbinati al 15 e 16 su Venezia e ruota nazionale. Perfetto così. Andiamo ancora avanti. Abbiamo le farmacie di turno con canzoni sotto l'ombrellone. Vai, sentiamo. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Ok, bene così, dunque ci siamo. Siamo arrivati al momento delle farmacie di turno. Teramo Città, Luca Angeli, Piazza Verde, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9, Mocione Bellante Antonelli, ad Atria a Picella, a Pineto e Silvi Laviano, a Giulianova Galli del Leone, in Variurata Guazzieri, Nereto, Rosetto di Benaventura, a Montefino, farmacia Montefino, Castellizzo, a Celli, Castelli, a Montorio, farmacia della Piazza, Piazza Orsini Montorio, a Campi, farmacia del Corso, Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Ricordo che domenica mattina alle 9. Perfetto, dunque, allora signori, ci siamo arrivati al momento delle super classifiche Radio Mica International. 9 luglio 2027 accade che Radio Mica fa 50, e vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità per
1: personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Ok, bene così. Dunque, ci siamo, vediamo la classifica dei libri più venduti della settimana. Al primo posto, Ci basterà mangiare il vento di Gianluca Gottò. Al secondo, Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Al terzo, Gli anni bianco e nero di Francesca Giannone. Al quarto, I tramezzini di Rocco Schiavone. Al quinto, Ed è un po' la notte, un po' con l'alba, Ilaria Tuti. Comanda Gianluca Gottò col suo libro Ci basterà mangiare il vento. Questo è il titolo del brano. Ok, bene signori, siamo arrivati al gran finale con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio dall'amica Radio Amica International. Due cose, due importanti, e poi via subito con l'oroscopo del fine settimana, tanto atteso, vai, sentiamo.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con l'oroscopo del fine settimana, sabato 11, domenica 12 luglio 2026, avanza il tempo, vabbè, siamo arrivati a metà mese, mamma mia. Dunque Ariete dedica il fine settimana alle relazioni di scambi, sono giorni particolarmente ricchi di incontri. Toro, la configurazione può avere qualcosa di destabilizzante, ma la sorpresa ti spiazza in maniera piacevole, riservandoti momenti di grande intensità nell'amore. Gemelli, oggi nel tuo segno arriva la luna che con la sua luce dedicata valorizza la presenza di Urano e Marte, due tuoi ospiti che stanno portando numerose novità nella tua vita. Cancro, la luna che ti governa si congiunge con Marte e Urano, due pianeti particolarmente dinamici, creando un cocktail esplosivo. Leone, il tuo fine settimana è reso ancora di più speciale dalla presenza di amici che in qualche modo porteranno nella tua vita una ventata di novità. Vergine, il fine settimana si annuncia pieno di sorprese che ti rendono particolarmente movimentato e vivace la tua giornata. Bilancia, se hai già programmato un viaggio goditelo, e se ancora non ti sei attivato per ispirare aree diverse e cambiare il panorama che vedi, prova a improvvisare tu qualcosa. Scorpione, gli equilibri si trasformano e la spinta verso il cambiamento si fa sentire con maggior forza, specialmente nel campo del lavoro. Sagittario, il tuo fine settimana si annuncia particolarmente ricco a livello di incontri e relazioni, forse anche troppo perché ci sono molte forze in azione. Capricorno, oggi i pianeti che formano la configurazione principale sembrano coalizzarsi per spingerti al movimento, approntando mille stratagemmi per rendere inevitabile il tuo coinvolgimento a livello fisico. Acquario, in questo periodo i pianeti disseminano la tua vita di doni ed opportunità di ogni genere, cambiando in maniera significativa il ritmo a cui sei abituato. Pesci, la dimensione familiare e privata è presa una sorta di turbine che trasforma il tuo fine settimana in un fuoco d'artificio di eventi, emozioni e situazioni che cambiano di continuo. E là, che giornata movimentata per i pesciolini, vabbè. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque, sabato 18 di luglio arriva la trasmissione Regina dell'estate, luglio col bene che ti voglio, cambio in agosto lavoro mio. Non ti conosco, perfetto, bene. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, mobili, la scelta è importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Velante, Taro, Montesilvano, San Benedetto del Tronto e lo shop online indirizzo di palotrade.it. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È Tempo Magico di Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. I nostri festival, mercoledì 15 arriva il nuovo grande festival dell'estate di Radio Amica. E ancora andiamo con la raccolta porta a porta, siamo arrivati a fine settimana, sabato 11 luglio non c'è nulla, domenica 12 plastica e metalli. E ancora andiamo avanti con la notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Vediamo subito alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play con noi, portaci in giro nel mondo, anche al Central Park di New York oppure in Canada, va bene, dove volete voi, anche in Messico, così vediamo insieme a Radio Amica i mondiali di calcio, va bene. Ciao a tutti, grazie, buon sabato, buona domenica.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto.

riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

E quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

E 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, limone.

start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works. Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!